Il lumi sentar, il mare, il india rotarivo, il vatture fifero e il tiriva l'essere.

Il lumi sentar il mare, il india rotarilvo, il vatture fifero e il terriva l'essere.